oggi di traccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del Tiro. Dalla caccia di porto voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio

0: prence d'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo lice.
1: Signor, prenda lo sdegno e lascia che non quel debole reo sfoghi la panno.
0: Parta in un

Or onde un mezzo in via, per vedermi a soli in questo luogo, bramo a parlar. Col più rimesso spirito, o il padre lusingar, perché... Ah, già viene, nonna parer timante, io nello posto estreme, stanzi

Resta! Figlia Durotte, tu non sei! Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, ristabilirmi in questo trono.

vien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

notte. Tu solo fine armata scorta fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della mi guardia, i

0: faccia in porta, quale di me so suono, qual te preste te chiode.
1: Forse che ascolto qualche moto.
0: Delle

0: sorte. Aperto trovo latito primo.
1: Amor, mai fa, farmelo sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci!
0: Elmira, Elmira! Alto dorme, a testar la batasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a che fuggita la temo già. Corra si è far.
1: Resta, amore, dai.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passate ancora.
0: Guardie, affrettate. Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei.

0: pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anche io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: Elisa tu sei.
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome.

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te. A te mi moro.
0: S'altri noi di scoperia astato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: proficio i sensi.
1: Nomi, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il moro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare,

pinde mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappia si presto al meglio.

0: terra arriva di te voglio, pongo per la morte addio.
1: Tale non era il cenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
1: In forti lacci, lunge o guardie costei da me tenete. Tu a questa morte, o floridante,

0: riuscirà chi resista a lottrarmi?
1: Perseni, so tradito!
2: Poi l'ave, poi il brando, spirerò in ogni manico!
3: Con nomi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Ma vinco presto fra queste cempi!
3: Oggi del rossier noi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni sul persiano impero!
2: La città sollevata!

il sogno è tutto per me, che misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento.

Veggio che sento catene, tormento, son re, com'è il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento,

desolio, com'è, com'è, è tutto per me, mi misero col, è tutto, tutto, tutto per me, mi misero col. Ah! Ah!